0: Vivian Westwood, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: No matter what, no matter what, you got
2: 24 ore su 24, senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 6:37.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: It's a Remember, It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 7:01.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 25 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.
3: E non ti basta mai. Vivi come ti pare, mandi tutto a puttane proprio come me.
1: In sequenza continua.
4: In sequenza continua.

0: Basta pubblicità.
1: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
0: Sì.
1: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
0: Va bene.
1: Allora ascoltami.
2: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
1: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
0: Dimmi.
1: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
2: Certo.
0: Certo.
1: Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
2: Fidati.
1: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
0: E chi ti ha chiesto niente?
1: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson Music...
0: Sciupa!
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
3: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.

0: Nuova giornata, nuove scintille nel cielo degli Ariete. Ti capita mai quella sensazione di avere bisogno di una scossa, di una sfida extra? Oggi la giornata è fatta proprio così, dinamica, piena di occasioni rapidissime, come quelle onde che si infrangono sulla riva e che non puoi lasciar scappare. Pronti a saltare giù, più in alto del solito? Per gli Ariete l'energia non manca, ma serve indirizzare bene, tipo mirare a canestro senza chiudere gli occhi. Toro, a volte ci si sveglia e l'aria ha un sapore diverso, come se tutto stesse per prendere una nuova piega. Oggi il Toro sembra sentirsi addosso l'energia di chi vuole davvero cambiare, anche se solo in piccole cose. Hai presente quando si incastra tutto al posto giusto, almeno per un secondo? Ecco, questa giornata lascia che incastro finalmente perfetto, ma basta coglierlo. Gemelli. Svegliarsi oggi sotto il cielo dei Gemelli è come entrare in una stanza piena di porte aperte. Tutto sembra possibile, tutto un po' confuso, ma super affascinante. Non mettere limiti alla fantasia, perché la giornata parte già carica di energia elettrica, quella che fa scintille anche dove meno te l'aspetti. Occhio a non perdersi nei dettagli. Una buona idea è come un gelato d'estate. Va gustato senza pensarci troppo. Cancro. Voglia di una giornata diversa dal solito? Attenzione, perché l'atmosfera astrale per il Cancro oggi promette colpi di scena. Un po' come quando esci da casa senza aspettarti nulla di speciale. E invece ti capita quell'incontro che ti scompiglia i pensieri. Le onde emotive potrebbero portare novità interessanti se lasci spazio alla sorpresa. Meglio restare flessibili, giocare un po' d'anticipo e, perché no, prendersi la libertà di rischiare dove serve. Leone. Oggi l'universo ti guarda proprio come uno spettatore davanti a un fuoco d'artificio pronto a esplodere di colori. Si respira nell'aria una scossa energetica, una sensazione di svolta, come se sotto la superficie stesse per accadere qualcosa di grande. Curioso di scoprire che giornata ti aspetta? Occhio alle vibrazioni che arrivano. Vergine. Oggi senti il bisogno di mettere tutto in ordine? Beh, c'è nell'aria un'energia frizzante che pizzica un po' le idee e invita a fare chiarezza senza però mettere troppa pressione. Oggi il gioco è prendere seriamente solo ciò che davvero lo merita e ballare mentalmente con tutto il resto. Bilancia. L'energia di oggi per la Bilancia è come una playlist eterogena. Tra pezzi romantici, assoli di fortuna e qualche riff di soldi che chiedono attenzione, giornata da prendere a morsi, ma meglio se con un pochino di zucchero a velo sopra, capito? I pianeti invitano a non stare troppo sulle scale, meglio dare piuttosto che pensare se sia il caso o meno. Scorpione. Oggi l'energia si muove come acqua sotterranea, silenziosa ma potentissima. C'è una tensione nell'aria, quella che precede le svolte, i cicli nella testa che fanno cambiare direzione. Preparati a imbatterti in qualche strana coincidenza, sai quelle che fanno pensare che l'universo stia facendo l'occhiolino? Oggi si balla sì, ma con un ritmo tutto scorpione, magnetico, intenso e affilato come una lama di luce. Sagittario. Oggi il cielo ti guarda con un sorriso complice. C'è nell'aria qualcosa che assomiglia ad una brezza di novità mista a voglia di scombussolare la routine. Che sia una scintilla, un tornado, comunque la noia oggi resta fuori dalla porta. E allora occhi aperti e fiuto allerta. Ogni dettaglio promette grandi svolte. Capricorno. C'è come una brezza nuova oggi nell'universo del Capricorno. Quei pensieri freddi, razionali, che di solito reggono la baracca, si mischiano a emozioni un po' meno gestibili. Ogni tanto capita, e forse non è poi così male. Oggi le stelle fanno l'occhiolino, l'atmosfera cambia, ogni dettaglio acquista un sapore lievemente diverso. Quindi preparati, le vibes sono tutte da cogliere al volo. Acquario. La giornata si preannuncia come una sorta di film in cui le comparse diventano protagoniste e tutto può succedere in un battito d'ali. Gli Acquario sono come una ventata d'aria fresca, imprevedibili, ma anche simpatici come nessun altro segno dello zodiaco. Oggi qualcosa si muove soprattutto in quei settori dove sembra esserci la muffa, tipo quando apri un vecchio cassettone e trovi una lettera che non ricordavi nemmeno esistesse. Ecco cosa c'è da aspettarsi, tra batticuori, colpi di fortuna e qualche euro in più, magari, eh? Pesci. Oggi sembra la giornata perfetta per chi ama lasciarsi stupire e i pesci, si sa, vivono quasi solo di emozioni. Nell'atmosfera c'è un'energia strana, come quando senti l'odore della pioggia prima che il cielo faccia davvero sul serio. Che sia una piccola rivoluzione personale o un semplice battito di ciglia, più intenso del solito, qualcosa bolle in pentola. Meglio tenere le antenne ben dritte. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato le stelle secondo Radio Gibson. Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Mua.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
2: Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
0: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
1: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
3: Sono le 8:42.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson Music su www.radiogibson.net. La radio interattiva al 100%. Make a difference.
1: 9 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, come mi suoni con mare ti ballo, ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava Sei personaggi in cerca di autore, che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio, era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia. E a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio. Nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta. Nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi. Nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca. Nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli. E nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il addetto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava.
2: Sei un DJ, uno speaker. Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
3: www.radiogibson.net.
2: Contattaci.
4: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
4: Sono le 9 e 7 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gives a Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gives a Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità momenti.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 29 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:56.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Volevo capire chi mi amasse davvero. Volevo capire quanto contano i soldi. Volevo sapere se valessi qualcosa.

Radio Vixen. Gibson.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Oggi l'aria sembra frizzante come una bibita ghiacciata sotto il sole di luglio, ma attenzione, la giornata promette scintille, anche qualche scossone. L'istinto viaggia veloce, il cuore pure, preparati ad una carrellata di emozioni inaspettate e piccoli colpi di scena, ma niente paura. Il coraggio dell'ariete è una certezza anche quando tutto balla sulle punte. Toro. Svegliarsi oggi con la luna nella propria parte è quasi come ricevere un messaggio segreto dall'universo. Ehi, ci sono novità in arrivo. Per il toro questa giornata è una promessa di energia vivace, sorprese a quell'insolita voglia di rimescolare le carte, tra piccoli segnali che sembrano messi lì apposta per essere notati e una certa dose di appetito per le novità, sarà facile sentire il mondo girare nella direzione giusta. Ogni angolo nasconde un indizio del cambiamento, a patto di tenere occhi e cuori ben aperti. Gemelli. Oggi l'aria vibra della vostra curiosità. Occhio alle piccole scintille che si accendono senza preavviso perché potrebbero trasformarsi in qualcosa di brillante. L'energia frizza ovunque, a volte sembra impossibile darle forma, ma una cosa è certa, nulla vi annoierà, nemmeno per sbaglio. Incontri nuovi portano brividi ma anche incertezze, quindi coraggio, ma senza buttarsi a occhi chiusi. Cancro. C'è un'aria diversa per il segno del cancro oggi, quell'elettricità sottile che anticipa le grandi trasformazioni come il profumo della pioggia in una giornata afosa. Sotto la luna birichina si respira cambiamento, anche se la mente tende spesso a viaggiare indietro. Bisogna invece guardare avanti, lasciandosi stupire da scenari nuovi, magari folli di certo, intriganti. Cioè, il tipico comfort potrebbe non bastare, quindi urge osare un po' di più. Leone. Giornata da veri protagonisti. Oggi i nati sotto il segno del leone avranno quella scintilla in più, la stessa dei fuochi d'artificio quando non te li aspetti. C'è nell'aria una sorta di energia avvolgente, strana ma positiva, che dà voglia di spingersi un po' più in là. Forse rischiare, forse esporsi, sicuramente mettersi sotto i riflettori, lì dove il leone si sente a casa sua. Ma attenzione, ogni riflettore scalda, però può anche accecare. Vergine. L'energia di oggi assomiglia ad una brezza tiepida che arriva all'improvviso, una sorpresa niente di spaventoso ma abbastanza per far drizzare le antenne anche a chi di solito preferisce stare al passo indietro. La Vergine oggi oscilla tra curiosità, bisogno di controllo, sensazioni che sembrano opposte e invece sono sorelle. Si prevedono piccoli colpi di scena, soprattutto dove meno te li aspetti, un messaggio, uno sguardo, una novità economica che cambia il sapore della giornata. Bilancia. C'è qualcosa nell'aria che frizza un po' come quando senti un profumo che non sai da dove arriva. Ecco, oggi per la bilancia si respira energia dimenticata. Con scelte che ti lasci guidare dal cuore o dalla pancia potrebbero davvero sorprendere, ma proprio sul serio. Occhi aperti quindi, perché anche una piccola decisione può diventare la chiave del giorno. Scorpione. Una giornata allo scorpione non la si nega mai, specie quando le stelle ti regalano quell'energia esplosiva che fa girare tutti sulla sedia solo sentendoti entrare. Oggi l'istinto la fa da padrone e si percepisce, aria frizzante, vibrazioni strane, piccoli scossoni forse, da interpretare con il sorriso. Occhio però, che a sorpresa può arrivare un colpo di scena a cambiare tutto in un attimo, quel brivido tanto amato dal segno di quelli che svegliano persino i più dormiglioni. Sagittario. Nuova giornata in arrivo, Sagittario. Prepararsi è la vera parola d'ordine. Sembra che il cielo abbia in serbo qualche twist inaspettato. Un po' come quando pensi di aver trovato la playlist migliore e invece parte quella canzone che, giuro, non ricordavi nemmeno di avere. In ogni caso, il mood, vibrazioni intense con la solita sete di libertà che ti trasforma in un mix tra Indiana Jones e uno studente all'ultimo esame. Capricorno, oggi è una di quelle giornate che partono in sordina, poi zac, qualcosa cambia. C'è un'energia particolare nell'aria, come quando senti l'odore della pioggia ma fuori il cielo è ancora azzurro. Attenzione ai dettagli, il destino spesso si nasconde proprio lì, tra una chiacchierata per caso e una chiamata che arriva al momento meno previsto. Acquario. Oggi le stelle sembrano aver preparato per l'acquario un vero mix di vibrazioni, un po' come quando inciampi e poi tiri dritto con quell'aria di non è successo niente. Ci saranno momenti in cui il cuore batte all'impazzata, ma anche attimi di inspiegabile fortuna, quel colpo di coda che rischia di cambiarti la giornata. E in mezzo a tutto i pensieri sui soldi. Spendo? Risparmio? Una volta tanto le stelle sorridono e promettono che anche un piccolo rischio potrebbe portare qualcosa di buono. Pesci. Qualcosa nell'aria oggi scuote l'immaginazione dei pesci, una specie di scintilla, proprio quella che prende quando si è sotto la doccia o nel traffico e improvvisamente si vede tutto più chiaro. Un mix tra voglia di novità, vecchi sogni che tornano a battere il 5. Attenzione però, perché le emozioni quest'oggi scorrono a mille, come onde al mare quando tira vento. Meglio prepararsi, si ride, si sente forte e poi magari ci si commuove davanti ad una canzone improvvisa. Tutto intensissimo, esattamente come piace ai pesci. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giuli.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
0: Radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
1: Radio Gibson Music, online nel mondo.
3: Radio Gibson, ma che differenza?

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: yeah.
1: Did you remember? Did you remember? Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10:24.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.
3: Mamma.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi,

è arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica a richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.

It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 48 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh. Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 11 e 13 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: Se volesse raccontare tutta vita mia, assettate ca e mi fai compagnia.
0: In sequenza continua.
2: In sequenza continua.
1: I remember Paris in 49.
0: Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11:37.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gibson. Gibson.
2: Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

to remember. Need to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: È mezzogiorno.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: d'artificio.
1: Radio Dixon
2: New Music.

c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12:54.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13:16.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Hello.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13:39. www.radiogibson.net.

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Giochiamo, dai.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: da Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza il rito, che fa il figo, che fa il rito.
4: Grandi successi, uno dietro l'altro. Ma la...

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14:29.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Gibson. New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14:53 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. I just got my heart broken, but hello, fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but hello, fucking fabulous. In sequenza continua.
2: In sequenza.

0: 20.
1: Top 20.
2: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
3: Top 20. Grande musica per un grande weekend.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson. La la la la la la la la la la.

Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, gran

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. Radiogibson.net. Make a difference.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

remember. It's to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Step.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 24 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
3: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: ballare per forsa, almeno mi so muovere, anche se i miei balletti non sono, diciamo, che così impegnativi, perché non voglio mai confondermi con una ballerina, perché tanto, tanto di rispetto per i ballerini, perché il lavoro dei ballerini è un lavoro veramente impegnativo, perché io faccio cose molto semplici, no? A chi tocca la cabeza.
1: Non vi abbiamo salutato apposta, ragazzi, perché volevo farvi vedere questo spettacolo. Cioè, oggi 90 all'ora parte così. Parte con un ospite spettacolare, non è il solito 90 all'ora, quindi non avete sbagliato il programma, perché di solito sentono più uns. Ma quest'oggi in vinile, per questa parte di programma, saremo qui con Cecilia Gayle.
0: Eccomi, come state? Che piacere. Poi, per forza non possono sentire perché arriva l'estate, arriva la Ceci.
1: Bellissimo. Allora, la cosa più importante è prima di tutto conoscerti anche in maniera un po' più amichevole, perché questa è la nostra chiacchierata emozionale amichevole che si chiama 90 all'ora. Siamo negli studi di Dance City for You, in regia c'è Max e Marco, che salutiamo, e quindi tra poco ascolteremo il tuo nuovo singolo, che è in uscita proprio l'8 di maggio, quindi questo weekend esce il disco nuovo di Cecilia Gayle. Ma io me la ricordo molto tempo fa, ma con tanti successi che hanno fatto ballare, ma molto tempo fa, nel senso che per 90 all'ora è come se fossimo in questo periodo musicale, perché proprio ad esempio ad aprile del 98 c'era un disco che faceva Oh ma sì ma lele
0: su pam pam, esatto. Repitalo.
1: Un anno dopo c'era Voulez-vous danser,
0: el tibitibitero.
1: Ecco, cioè, ma tanti successi, perché io mi ricordo che avevi fatto anche, non so, Tiki Tic Tac.
0: Allora, quel Tiki Tac.

0: Il Meneito sono state le prime canzoni che io ho fatto quando cominciavo a propormi, e dirò che mi hanno portato molta fortuna, perché è stato il momento, io sono arrivata nella ondata quando la musica latinoamericana cominciava ad affacciarsi in Europa, e sono arrivata con questa scia e così le ho riproposte e mi hanno aperto, ti direi, molte porte.
1: Io ti direi di fare una cosa: non credo che tu abbia fatto mai un'intervista in vinile nei tuoi, diciamo, 30 anni di carriera, facciamo così?
0: No, è la prima volta che faccio, mi fa molto piacere.
1: Metterai il tuo disco, lo metterai tu a 90 all'ora, quindi appoggerai il dito qua e partirà il disco.
0: E questa qual è?
1: Piano piano, vai.
0: E qual è questa?
1: Sì, quello lì.
0: E cos'è?
1: C'è scritto lì.
0: Ah, che dice? Io so cieco, non
1: ce l'ho chiaro. Pam.
0: Ah! Ok,
1: vai, sentiamolo. L'hai messo tu.
0: L'ho messa io la prima volta, che bello.
1: La cosa bella di 90 all'ora è che guardate anche le copertine, oltre all'artista che mette il suo disco, ragazzi. Facciamo una piccola lezione di Pam Pam. Come si balla questo disco? Vediamo.

0: discorso di pam pam elevato. Ma lo sai che io lo facevo?
1: Sì.
0: Ma nel 98. Cioè questo disco.
1: Ma no, ma è un classico di ballo del gruppo, solo nel 90 dovreste
0: sì,
1: farlo.
0: Sì, che...
1: Allora lo inserisce nel tuo programma. Scusa.
0: Lo facciamo.
1: Non ho capito.
0: Cecilia Gayle, 90 all'ora che suona, siamo qua in diretta su City for You, Dance City for You. Quindi For You TV va anche in TV questo programma. Quindi la cosa bella è che salutiamo anche coloro che ci ascolteranno il lunedì, perché il lunedì facciamo noi una puntata speciale su YouTube, quindi potranno recuperare la puntata. Complimenti Cecilia.
1: Grazie, sono proprio contenta questa.
0: Ma ti chiamano Cecilia o Cecilia?
1: No, io mi chiamo in mio paese Cecilia, in Italia Cecilia. Perché come vi piace?
0: Come ti piace? Nicola Neri ti hai chiamato Cecilia. Cecilia, come a fare?
1: Poi gli amici non si mi chiamano Ceci, a me mi chiamano Vasco, quando faccio i miei concerti dico applauso a Ceci.
0: Salutiamo Nicola Neri che ci ha messo in contatto, quindi è doveroso. Poi un amico comune, un grande della radio in Italia. Allora, partiamo subito. Quando sei arrivata in Italia?
1: Allora, sono arrivata negli anni 90.
0: Okay.
1: Anche prima, però io non ho buona memoria, non mi ricordo.
0: Vabbè, primi anni 90?
1: No, come, sì, diciamo più o meno così.
0: Okay.
1: Primi anni 90.
0: Ma sei arrivata già subito con la musica o sei arrivata in Italia e non so, facevi un'altra cosa e poi sei arrivata alla musica?
1: No, io sono arrivata qui a fare un concerto.
0: Okay.
1: Un'amica mia che si sposava a Monte Carlo.
0: Ma dai.
1: E così poi mi sono messa in testa che volevo rimanere, perché sai, Costa Rica è un paese piccolo, no?
0: Certo. Quindi facevi musica già?
1: Sì, sì, sì, io cantavo, io so fare solo quello, io per fare contenta mamma ho fatto psicologia, tutto con la verità.
0: Quindi
1: voglio cantare.
0: Il tuo paese di provenienza?
1: Costa Rica è l'unico paese al mondo che non ha l'esercito.
0: Oh,
1: sapevi questo?
0: Fantastico.
1: Lo sapevi?
0: Allora, la prima canzone che tu hai cantato?
1: La prima canzone che io ho cantato
0: quando eri piccola?
1: Quando ero piccola, sicuramente quella che cantava la mia mamma al mattino. Si svegliava alle 4 del mattino, tra lei e il cantare dei gallo, dei galli, lei cantava che sera voleva. Però la canzone che a me è piaciuta di più, sai, quando
0: facevi i tuoi live,
1: sì, vedevo Raffaella Carrà.
0: Ma dai,
1: sì,
0: come fa?
1: Allora io a me piace tutte le canzoni di Raffaella Carrà, quindi io sognavo di diventare come lei, no?
0: Perché... fammi un pezzo di Raffaella, vediamo come la fai.
1: Per esempio ho fatto Fiesta.
0: Sentiamo come fa.
1: Fiesta, che fantastica sta fiesta, che fantastica sta fiesta, e sta fiesta con amigos si senti.
0: Bellissima. brava. Quindi da lì poi sei arrivata in Italia e poi qualcuno in quel concerto che hai fatto a Monte Carlo ti ha notato? È successo?
1: No, io mi sono notata da sola.
0: Ti sei proposta?
1: Ma ti spiego perché io penso che, allora, non è il mio karma, io tutto ciò che voglio devo lottare, decidere, mettermelo nella
0: mi
1: testa.
0: Mi trovi d'accordo.
1: E io penso che quello che tu hai in testa prima o poi si realizza.
0: Arriva.
1: Io volevo cantare, nonostante avevo i miei genitori che tuttora mi dicono ok, sei famosa in Europa, in Italia, ma che lavoro faccio? Ecco, quindi quindi loro non erano d'accordo, ma anche è una
0: lavoro.
1: Realtà che esiste ancora, perché ti dicono guarda, io faccio la cantante, sì, il lavoro, ok, c'è qualcosa. E allora io che stavamo dicendo, sono dimenticata.
0: No, ma la cosa che è importante, che non è solo in Italia allora questa cosa, che di lavoro cosa fai quando è con la musica, cioè anche non è che tutti dicono in Italia è così, no ragazzi, non è solo in Italia così. Cioè, di solito i genitori vorrebbero vedere il proprio figlio studiare e diventare un pezzo grosso.
1: Certo.
0: Cioè, capisci, dai.
1: Però noi siamo dei pezzi grossi.
0: Un pezzo da 90, anche 100. Allora, da lì ti sei proposta, quando è arrivato il primo disco? Per esempio, abbiamo sentito il Meneaito.
1: Sì, quello stava primi anni 90, che io mi sono proposta alle casse discografiche, l'abbiamo fatta questo. E come ti ho detto, guarda, sinceramente io avevo altre idee in testa, perché io di base sono una cantante più di boleros.
0: Ah, ok.
1: Boleros. Infatti io sono uscita con il Talisman, le prime trasmissioni televisive le ho fatte con il Talisman.
0: Io tra poco ti farò poi una bella sorpresa. Ah, sì? Perché io ho studiato molto quello che hai fatto tu. I dischi tuoi li ho, alcuni li hai portati tu, alcuni poi magari li recuperiamo più avanti. E quindi ti faccio ascoltare

0: Ma bellissimo. Allora,
1: te lo ricordi?
0: Oggi Cecilia è venuta a presentare il disco nuovo, cioè non è venuta qui solamente a portarci, a farci ballare, perché ha un'energia veramente, un fiume in piena sei di energia. Quindi tra poco andremo nell'altro studio, nella seconda parte di 90 all'ora, ascolteremo tutti i tuoi successi che non sono in vinile, e quindi volevo chiederti già in anticipo come si chiama il pezzo, dove lo trovano e come possiamo seguirti sui social. Quindi facciamo un po' di public relation con i nostri ascoltatori. Il disco nuovo esce, è uscito perché questo weekend esce, e si chiama il disco nuovo
1: Rompen las cadenas, rompi le catene.
0: Oh, rompiamo queste catene e sentiamoci un po' più liberi.
1: Ecco, proprio dalla libertà di lasciarsi, sì, andare, e con lasciarsi andare col ballo, col ballo della Ceci.
0: Balliamo con la Ceci. Però se io ti voglio cercare su Instagram, su TikTok, su Facebook, su YouTube, sei su tutte le piattaforme?
1: Sì, sono sì, su tutte le piattaforme.
0: Quindi Cecilia, Cecilia Gayle.
1: Sì, non fanno fatica neanche a trovarmi perché non ci sono tante Cecilia Gayle sui social, quindi.
0: Che poi alcuni possono, magari quelli che ti seguono anche negli anni 90, dicono Megan Gayle è la tua parente?
1: Magari, no, quella è piena di soldi.
0: Ma poi lei è scritto, in italiano è scritto Gale, lei invece Gayle. Con la Y centrale.
1: Giusto, se qualche volta mi dicono Gaynor, Cecilia Gaynor, no, che la Gaynor è ancora più ricca, più famosa e ricchissima.
0: Bellissimo. Allora, prima di andare in pubblicità, perché abbiamo fatto già la prima parte, quello che ti volevo raccontare è raccontare soprattutto di una persona come me che in quel periodo metteva i tuoi dischi, e che in quell'estate 1998 il Pam Pam che abbiamo suonato prima è diventata una sigla. Ce lo vuoi ricordare?
1: È diventata, perché nasce di là, di questa opportunità, è diventata sigla nel 98 di tutti i club mediterranei nel mondo. Poi allora divenne sigla di M6 in Francia, quindi di là una scia di opportunità. E qua in Italia sigla dappertutto.
0: Quindi quando io leggo per esempio i crediti nel disco, cioè nel senso, con chi l'hai scritta il Pam Pam?
1: Mio produttore storico, Pippo Landro, che dopo io devo tantissimo questo progetto, però non l'ho fatto con lui questo, anche se il passito per tras l'ho fatto questo che
0: sì, qua,
1: a settembre, e questo l'ho fatto con Antonio Suma. No, perché non è che non volevo farlo con lui, è che lui non stava bene, almeno così mi ha detto.
0: Certo.
1: Non lo voleva più fare, sì. E sono molto contenta di questo progetto e sono sicura che vi piacerà.
0: Oh, che bello! Vai, noi andiamo in pubblicità, nel frattempo giriamo ancora con Leo Chan e con El Tiki Tic Tac. Torniamo tra poco, perché ancora abbiamo dei vinili da ascoltare. Tra poco c'è il Tipi Tipitero e poi andiamo di là in studio per fare

0: Bentornati, seconda parte di 90 all'ora. Quest'oggi siamo negli studi di Dance City for You e For You TV. C'è Max in regia con Marco e quest'oggi abbiamo in studio con noi una ventata di freschezza, di estate, di energia che si chiama Cecilia Gale.
1: Eccomi, che bello!
0: Anzi, salutiamoci così con un bel pam pam.
1: Sì, ripetalo!
0: Allora, abbiamo fatto la prima parte dove abbiamo imparato a ballare, cioè abbiamo di nuovo fatto le ripetizioni perché io lo sapevo ballare del pam pam, e adesso invece siamo nella seconda parte vinilica. Tra poco ci trasferiamo di lì perché tu oggi ci hai portato il disco nuovo che tra poco ascolteremo in anteprima, perché poi la prima volta che lo mettiamo in radio è una cosa bellissima. Questo weekend esce il disco nuovo, ma stiamo facendo anche un po' di storia perché dobbiamo ricordarci che lei non è arrivata adesso. Tu ascoltatore dici: ma chi è questa cantante, non la conosco. No, lei c'ha un po' di esperienza qua.
1: Sono la signora del pam pam e il tipi tipitero.
0: Oh, ecco, quindi un po' di storia, giusto per farvi capire con chi stiamo parlando. Ma poi ci piace anche conoscere gli artisti, perché loro di solito sono abituati a una telefonica di 5 minuti dove non li vedi nessuno, oppure se ti fanno un'intervista ti dedicano poco tempo. Noi a 90 all'ora invece ti dedichiamo una puntata.
1: Grazie,
0: capisci?
1: Cioè, sono contenta e felice.
0: E poi c'hai i tuoi vinili, quindi li puoi proprio mettere tu,
1: sì,
0: li ascolti.
1: Un po' della mia storia. Peccato che non sono riuscita a recuperare tutti i vinili. Non
0: preoccupare.
1: Sono arrivata in tempo. Alcuni ce l'ho in Costa Rica e li ho ordinato anche su
0: Discogs.
1: Sì, però non mi sono arrivata in
0: tempo. Non c'è problema.
1: Allora significa che mi devi far tornare per fare un'altra
0: puntata.
1: Esatto,
0: quello che ti volevo dire io è: al prossimo disco che ci fai, torni e ascoltiamo gli altri vinili che abbiamo ascoltato in questa puntata. Così magari facciamo due puntate anche un po' diverse. Cecilia Gale, stiamo raccontando la sua storia, ma quando tu hai scritto il pam pam, per esempio, c'è un'ispirazione, qualcosa che ti ha portato a scrivere il pam pam? Cioè, com'è nata il pam pam?
1: Allora, io mi ispiro sulla gioia e sulla voglia di coinvolgervi in lasciarvi andare con il ballo, ecco, e prendere il meglio della giornata.
0: Sì, ma come nasce il...
1: Ah no, questo nasce con un gruppo di ballerini che magari portiamo le idee, no? Portiamo le idee di come vorremmo che fosse il balletto. Mi ricordo però che sì, Pippo Landro, mio ex produttore, mi aveva detto semplicemente che voleva fare questo gesto.
0: Questo
1: no,
0: pam, pam,
1: pam pam. E noi abbiamo lavorato.
0: Come se fosse un tuca tuca.
1: Sì, una cosa del genere. Okay. E noi abbiamo lavorato intorno a questo.
0: Mi sono permesso di fare il paragone un po' perché mi hai citato poc'anzi.
1: No, però mi piace perché ti ho raccontato prima che io ho fatto un album intero dedicato a Raffaella Caracchella, mia musa ispiratrice.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Sì.
0: Lo sai cosa c'è in sottofondo?
1: Sì. Patapata. Una delle mie prime canzoni, comunque sono contenta di aver fatto l'album, una canzone sua, perché sai, lei è storia. E poi io vorrei fare una fine come lei. Lei è morta sul palco, vero?
0: Sì,
1: preoccupata.
0: Sì, credo,
1: io voglio morire sul palco.
0: Credo
1: perché
0: che
1: io
0: tutti.
1: Non so fare niente altro, voglio morire sul palco. Che mi venga un colpo sul palco. No, no, no. Non adesso,
0: Tutti abbiamo tutti gli artisti abbiamo un po' quest'idea, no? Salutare tutti quando siamo nel momento dove noi facciamo quello che ci piace.
1: Certo, certo, certo.
0: Allora, di questo disco, di questo vinile, c'erano anche altri successi. Per esempio, ho visto che c'era Guantanamera, che poi hai fatto anche nell'album dove c'era le pam pam, e c'era poi la Macarena, quindi siamo tra il 95 e il 96. Però io, che sono ascoltatore di 90 all'ora, dico sì, il pam pam. Ma poi cosa ha fatto Cecilia Gale? Mi faresti ascoltare cosa hai fatto poi dopo?
1: Questa io penso che la conoscono. Vado?
0: Sì. Vai, vai.
1: Eccola.
0: Metti il tuo vinile. Non l'ha mai sentita così, secondo me.
2: Pero que bueno, que bueno.
0: Che bueno.
1: Bailamos. Bailamos.
0: Bailamos el tipi tipitero. Questo era proprio da DJ, mixabili.

0: era lui che faceva buono buono buono?
1: Mena.
0: Mena?
1: Cubano, bravissimo, un grande,
0: ma che voce,
1: esponente della musica latina.
0: Ma è bravissimo, infatti, io lo voglio conoscere, me lo devi portare.
1: Te lo faccio conoscere perché è un grande cantante. È uno che ha fatto storia nel panorama musicale cubano.
0: Bravissimo.
1: Bravo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Io sono stata fortunata ad avere questi grandi collaboratori, perché anche Céspedes, Virginia fanno parte, che fanno i cori, arrangiatori, no? Perché io le canzoni penso che sono riuscita ad arrivare a questo livello di coinvolgimento perché c'è stato questo connubio tra gusto europeo e
0: gusto latinoamericano, tra virgolette.
1: E gusto latinoamericano. Sì.
0: Bellissimo, bellissimo, complimenti.

0: Certo, invece è diventato single, ha fatto qualche giro oltre al successo di essere ballato in Italia e anche in tutta Europa, no?
1: Sì, direi anche quasi tutto il mondo, perché è una canzone che ha fatto il giro un po' dappertutto. E direi che dopo quasi 30 anni sono classici dei balli di gruppo, sì. Cosa chiedere di più alla vita?
0: Bellissimo, bellissimo, complimenti. La cosa più importante...
1: Sai tu che stai indietro, che dice che il pam pam lo mettevi una volta, ma non capisci niente.
0: Hai ragione, perché quando...
1: Ma lo riprendi.
0: Hai ragione, perché io faccio un programma che si chiama 90 all'ora, metto ancora What is love? And this is the rhythm. Quindi credo che sia importante anche certo. Mettere anche i tuoi dischi, quindi certo. Lo farò, te lo giuro. Poi ti manderò il video. E ti volevo dire un'altra cosa, ma soprattutto il ritorno a casa, cioè nel senso, come lo vivi quando sei qua e poi torni in Costa Rica? Cioè, Costa Rica vai a fare la spesa di... Oh, ma Cecilia che fa la spesa, ciao! Cioè, per esempio, come la vivi sta cosa? Cioè, ti riconoscono?
1: No, neanche qua in Italia mi riconoscono più.
0: Non ti riconoscono?
1: No.
0: Pensavo che magari tipo nel tuo paese...
1: No, però il problema è che sono talmente diversa quando sono sul palco che quando non faccio la vita normale, io so cosa hai sul palco, so... Con i push-up, tacchi alti così, minigone, normalmente
0: quindi non ti capita che qualcuno magari ti riconosca?
1: Sì, capita, però dai. Sì, magari nel pieno successo, magari sì, però sai che non mi ricordavo, dico, ma che cosa vuole, che mi sta a guardare a fare quello? Me lo dimenticavo. No, l'ho vissuto, ti dirò, e tutta questa fortuna l'ho vissuto in un modo molto tranquillo, molto sereno, no? Ci tengo ad essere così, ecco, perché se rinuncio alla mia vera identità, allora vuol dire che
0: certo.
1: No, e mi piace il pubblico.
0: Come hai vissuto il cambio della musica negli ultimi 30 anni? Nel senso che quando tu facevi il pam pam, il tipi tipitero, c'era un tipo di musica latinoamericana che andava, io parlo di Italia, ma comunque a livello anche europeo. Adesso la musica latinoamericana diventa un po' come se fosse un fenomeno più di massa commerciale, tipo vedi Bad Bunny, vedi che so, i fenomeni Luis Fonsi, quelle cose che sono nate ultimamente. Nel senso, questo cambio musicale, non so, di non fare più tanto il balletto latino, ma di essere un disco latino come se fosse un pezzo pop, l'hai notata questa differenza?
1: Ma
0: non
1: io
0: so.
1: Penso che non c'è bisogno proprio. Io sono nata facendo i balletti di gruppo, allora su ogni canzone faccio il balletto, però le canzoni nascono e la gente fa il balletto, quindi
0: sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è cambiato più di tanto.
0: Nasce il contrario.
1: E
0: adesso.
1: Poi per voi è una novità di sai, vedere tutto questo percorso, questo cambiamento. Per me non è un cambiamento.
0: È sempre uguale.
1: No, è uguale no, perché la musica si evolve, cambia. Però da noi ci sono sempre stati un po' questo genere di musica, quindi no, sono molto contenta che la mia musica è riuscita ad arrivare nei vostri cuori.
0: Vabbè,
1: nelle
0: certo.
1: vostre case, e grazie a voi io esisto.
0: Certo, qua c'è una Macarena sotto, senti che versione, era proprio una versione diversa,

0: Adesso io ti preparo un disco. Prima di andare nell'altro studio ti voglio far sentire un disco mio, dato che poc'anzi mi hai detto che avevi fatto un disco, ma non ce l'abbiamo in vinile, quindi io ti faccio sentire una chicca. Va un'anteprima, bene.
1: Ok.
0: Se vuoi, hai questa parte qua mentre io preparo il disco per parlare col tuo pubblico.
1: Va bene.
0: Ciao, sono Cecilia Gain. Prego, prego. Questa è la tua telecamera. Se vuoi presentare il tuo disco nuovo, nel frattempo dice: io sono qua oggi a 90 all'ora con lo zio Peter per presentare il disco nuovo.
1: Ah, ok. Ciao amici, sono per quelli che si sono collegati adesso, sono Cecilia Gain. Sono qua con lo zio Peter per presentare il mio nuovo.
0: Io ti faccio vedere, cioè faccio vedere a loro chi eri.
1: Ah, ok.
0: C'è anche il balletto spiegato dietro. Fantastico, ragazzi.
1: Per presentare il mio nuovo singolo uscito proprio
0: questo weekend.
1: Quindi fresco, nuovo. Quindi andate, potete trovarlo dappertutto, in tutte le store. Potete andare a cliccare, a vedere il video. C'è anche il tutorial per imparare a ballarlo. Non è importante ballarlo come dico io, però l'importante è che la mia musica vi aiuta a lasciarvi andare. So, come dice il titolo, rompi le catene, lasciati andare, rompe tutte le catene che vi impediscono di prendere il meglio della giornata.
0: Allora, io ne approfitto quest'oggi di avere qui con me Cecilia Gain, perché voglio fare una cosa carina, perché poc'anzi mi hai nominato questo disco. Io per l'estate esco con un EP, quindi significa ho fatto un paio di cover e ho fatto ricantare due pezzi dell'estate, degli anni 90.
1: Okay.
0: E tu uno di questi pezzi l'hai fatto e adesso io te lo faccio ascoltare per la prima volta, A 90 anni ascoltiamo per la prima volta, e ne approfitto che tu sia in studio con me a farmi da madrina. Secondo me mi porterà tanta fortuna.
1: Ok.
0: Adesso lo preparo tutto in diretta, ragazzi.

0: Sei pronta?
1: Sì.
0: Io farò lanciare il disco nuovo dello zio Peter a Cecilia Gale, che vi fa ascoltare per la prima volta a 90 all'ora uno dei due dischi nuovi dello zio Peter. Metti per favore play, grazie. Sentiamo.

0: Dance City for You e For You TV per la parte dove ascolteremo il disco nuovo di Cecilia Gayle. Come si chiama il disco nuovo di Cecilia Gayle? Come si chiama?
1: Rompen las cadenas.
0: Rompiamo le catene.

0: ce la stiamo ballando qui, eh? Bentornati in terza parte di 90 all'ora. Siamo nello studio, quello proprio principale, dove vanno tutti i programmi di Dance City for You. Non ci sono i giradischi perché questo disco è uscito in digitale, in versione digitale su tutte le piattaforme. Ed era uscita a settembre, se non sbaglio.
1: Era uscita a settembre, però parlando dei dischi, io vedo che c'è un ritorno e speriamo che tornano.
0: Magari ti faccio una sorpresa. Ti faccio una sorpresa la prossima volta che torni.
1: Sì, sì.
0: Cecilia Gayle, 90 all'ora. Siamo in diretta dagli studi di Dance City for You, for You TV. Siamo nel nostro appuntamento classico. Abbiamo fatto già due parti con i vinili che hanno fatto la storia della sua carriera. Quindi abbiamo ascoltato soprattutto e ballato El Pam Pam e il Tipi Tipi Tero, che io veramente amo la follia, ma tutti gli altri che poi ha fatto nella sua carriera, tipo il Tic Tic Tac, il Cheo Chan. Abbiamo presentato in anteprima il mio disco nuovo che si chiama El Talismane, che lei aveva fatto proprio negli anni 90, e quest'oggi invece parliamo anche del disco nuovo. Questo qua è uscito a settembre con Pippo, hai detto?
1: Con Vivo l'Angela, sì, con la New Music.
0: Quindi se io voglio andarlo a cercare sulle piattaforme, cerco come titolo?
1: Cecilia Gayle e Passito Patras.
0: Passito Patras, che significa?
1: Un passo indietro, che è una figura di ballo molto utilizzata,
0: okay,
1: soprattutto nei balli latinoamericani. Dici un passo in avanti e un passo indietro, come diceva Ricco Martin. Un, dos, tres, un passito pa'lante, Maria.
0: Hai fatto anche il balletto. Hai fatto anche il balletto di
1: questo. Ah sì,
0: disco.
1: Io tutti i miei balli, tutte le mie canzoni hanno il balletto.
0: Fantastico.
1: Che comunque è un invito soltanto, un punto di riferimento, perché io ci tengo moltissimo che ballate come volete.
0: Certo, dobbiamo ballare la tua musica.
1: Dovete lasciarvi andare. Infatti questa sempre ci tengo moltissimo a coinvolgervi,
0: certo,
1: a strapparvi un sorriso. Questo è il mio obiettivo.
0: Cecilia Gayle oggi ci presenta il disco nuovo. Il disco nuovo com'è nato?
1: E il disco nuovo è nato sempre con questa voglia di trovare un ritmo coinvolgente.
0: C'è stata un'idea che com'è nata l'idea del disco nuovo? Da dove è partita l'idea del disco nuovo?
1: Ah, no, allora io sempre ho bisogno di fare dischi nuovi, quindi l'idea parte di lì, che arriva l'estate, soprattutto l'estate. Non potevo fare un disco a settembre,
0: certo,
1: e non a farne uno ad estate. Comunque sono tornata alla grande.
0: Eh beh.
1: Ha fatto un po' un periodo di pausa, però l'idea sempre di fare canzoni che abbiano anche un messaggio, perché in questo momento che siamo circondati di
0: cose non tanto bellissime,
1: cose non tanto bellissime, allora volevo un testo che vi invitasse a lasciarvi andare per qualche minuto,
0: certo,
1: no?
0: Dimenticarci di le cose negative,
1: per rompere un po' le catene, soprattutto quelli che si bloccano mentalmente, perché alla fine tutto sta nella cabeza, tutto è nella testa, e no tutto, perché non è tanto facile, perché ci sono i problemi veramente tanti seri,
0: certo,
1: che non è facile dire ok, mi sveglio e cambiamo, no, però sforzarsi qualche volta ci aiuta a regalarsi quel minuto, quel 5 minuti di sorriso, di felicità. Non guasta.
0: Ma quest'estate sarai anche in tour?
1: Sì, io spero che mi chiamano a lavorare dappertutto. Però sì, comincia, arriva l'estate e mi chiamano, e questo
0: booking,
1: sono molto, sì, mi sono molto contenta, perché sono stata sempre molto accolta,
0: molto bene,
1: certo, e mi diverto tantissimo quando faccio i miei concerti.
0: Io voglio ascoltare il disco nuovo. Quindi ci fai la presentazione, dici, su Dance City for You e su 90 all'ora con lo zio Peter c'è...
1: Amici per Dancing
0: City for you.
1: City for You, assieme allo zio Peter, vi presento il mio nuovo singolo, Rompen las Cadenas.
0: Sentiamolo, vai.

0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
1: Adesso che l'hai sentita, ti voglio. Vediamo se hai visto anche il video. Vediamo, ti devo insegnare.
0: Dai, insegnami. Okay, molto mettiamo un semplice. Po' in sottofondo, per favore, niente, regia.
1: Molto
0: Marco.
1: Semplice, molto semplice. Uno, dos, rompe le cadene e sente il calor. Oh, hai visto quanto è semplice?
0: È facile, quindi uno, due,
1: giro. Sì, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7, 8, 8, ripetiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fantastico, ho imparato subito ragazzi, rompiamo la catena per l'estate 2026 con Cecilia Gayle, il disco nuovo qui a 90 all'ora. Voglio ricordare a tutti che potete ascoltarlo da questa weekend, da questo fine settimana. Perché? Perché ovviamente lei vi vuole far ballare quest'estate con questa musica nuova, però ha tutti i suoi successi che abbiamo ascoltato, una parte dei suoi successi che abbiamo ascoltati in questa puntata. Voglio ricordarvi anche che il ballo è una cosa che unisce, quindi soprattutto quando ballate questi balli di gruppo è una cosa incredibile ragazzi, tutti si mettono lì e vogliono, magari non ballano bene, alcuni sono anche buffi, però è una cosa che ho visto che crea dipendenza, cioè dopo che balli il primo poi vuoi ballare il secondo.
1: Certo, è una grande occasione per interagire, per lasciarsi andare.
0: Poi quindi, per conoscere anche nuova gente.
1: Certo, cioè, metti lì. Di sicuro se ti lasci andare liberamente torni a casa con un sorriso e dormi meglio.
0: E magari trovi anche la ragazza o il ragazzo.
1: No, si sa, no, me le conosco moltissimo perché molte mi dicono, ma sei col Pam di Pipitero mi sono innamorata con le tue canzoni, sei parte della mia storia.
0: Allora, facciamo un riepilogo. Quindi il pam pam come si balla? Cioè, partiamo bailar.
1: Oh, ma quella allora magari meglio facciamo. Oh, ma sì, ma lele su pam.
0: Quindi veloce lo facciamo così.
1: Uno, due. Oh, ma sì, ma lele.
0: Quindi okay, uno, perché. Due, tre, quattro.
1: Pam pam. 5, 6, 7, 8.
0: Oh, ma sì, ma lele su pam pam. Ok, quindi questo qua è il balletto del pam pam. Invece il tipitipitero era...
1: Voulez-vous danser, voulez-vous chanter, e il tipitipitero...
0: Quindi avanti e indietro?
1: Sì, questa c'è più facile ancora. 1, 2, tipitipitero.
0: Tipitipitero, vai avanti.
1: Avanti
0: e indietro.
1: Guarda che io poi me lo dimentico.
0: Certo, quando c'era musica.
1: Due qua e due di qua.
0: Okay, ok, quindi abbiamo fatto quindi...
1: Poi, guapa, guapa, bonita. Non avevo commesso, non sapevo il gol.
0: Eh sì, ma ci sta, ma ci
1: no,
0: sta.
1: No, giù, ma siamo... giù, e su.
0: Fantastico. Almeno così poi potete guardare questo video per fare i fighi quando quest'estate sarete in spiaggia a ballare il tipitipitero e il pam pam, ma anche rompemos la catena.
1: Rompiamo le catene, potete dire l'ho visto da zio Peter, ho visto zio Peter che me l'ha insegnato a ballare.
0: Fantastico.
1: L'abbiamo insegnato là, abbiamo visto anche la Ceci che l'ha insegnato.
0: Ma prima di questi due dischi avevi fatto anche qualcos'altro, prima di settembre avevi fatto una pausa... Qual era il tuo disco, ultimo disco che
1: mancavo
0: magari lo mettiamo...
1: Mancavo da un pochettino, quindi...
0: Perché se volevo andare a cercare poi una cosa da mettere come chiusura di questa prima parte di 90 all'ora, che poi tra poco ci trasferiamo di nuovo di là, magari mettiamo qualcos'altro.
1: Sì, per esempio ho fatto... Mi piace molto questa canzone, L'importante è finire.
0: Ah, ma l'hai
1: fatta
0: tu?
1: Sì, l'ho riarrangiata... A un ritmo di baciata.
0: Ma dai.
1: Sì, un ritmo di baciata. Non l'hai mai sentita?
0: No, come faceva?
1: Una grande cosa, cioè, sì.
0: Come faceva?
1: Aspetta che so, devo togliere la mente. Ora llegará él, abre piano la puerta y se acuesta en mi cama. Después, de improviso yo siento sus manos en mi cuerpo y mis piernas que tiemblan. Después,
0: bellissima.
1: Después, a ritmo di bachata.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: E poi adesso che siamo in estate avevo fatto anche, perché prima del Covid avevo fatto un album che lo stavo dedicando all'Italia, che allora l'avrei chiamato Ti amo Italia. E ero riuscita, il primo singolo era L'importante finire, il secondo è ho fatto Un'estate al mare.
0: Ma dai, di Giuni Russo.
1: Sì, bellissima.
0: Ma lo sai?
1: Reggaeton merengue, mettetelo perché lo potete trovare.
0: Bellissimo.
1: E questa è molto bella.
0: Ma lo sai che io di Giuni Russo quest'estate faccio la cover di Alghero?
1: Ma mi eviti sempre. Hai fatto il talismano. Ma sempre mi stai spiando.
0: Esatto.
1: Tu mi stai spiando.
0: Ha fatto
1: questa e vuoi fare anche. Ma sei un copione.
0: Esatto. Però spero di farlo bene.
1: Sì.
0: Va bene. Allora io ti auguro un in bocca al lupo di cuore. Spero che tu tornerai a trovarci presto con un disco nuovo. E così metteremo tutti gli altri vinili che non abbiamo messo in questa puntata qui.
1: Ve li faccio mandare da Costa Rica, se no sicuramente mi arrivano anche quelli che ho ordinato su internet.
0: Certo.
1: Quindi ci vengo volentieri perché ho trovato un ambiente molto familiare. Mi avete accolto molto bene, grazie.
0: Vuoi salutare qualcuno?
1: No, saluto tutti voi. Vi voglio bene, ci vediamo in giro.
0: Perfetto.
1: E mi raccomando, scaricate il mio nuovo singolo. Grazie a vedermi, seguitemi anche sui social. Cecilia Gay Genova, Ancona, York, Livorno, Empoli.
0: Cecilia Gayle con il disco nuovo a 90 all'ora. Noi torniamo tra poco di là, continuiamo la seconda parte con i vinili. E io ti auguro veramente buona estate. Ci vediamo presto, un bacione.
1: Besos, buona estate.
0: Ciao. State con noi.
2: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
3: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it. Questa è Radio Gibson Music.

siamo tornati in seconda parte, diciamo, di 90 all'ora, che poi sarebbe la quarta parte. Siamo a metà programma. Abbiamo avuto Cecilia Gayle qui in studio. Siamo stati poc'anzi dall'altra parte per ascoltare il disco nuovo. E dedichiamo questa puntata a Cecilia Gayle. Mettiamo un po' di dischi latini degli anni 90 e 2000, ma anche le nostre nuove produzioni. Ad esempio, sul lato A del mio nuovo disco, in uscita il 23 maggio, vinile EP con due successi dell'estate degli anni 90. Prima abbiamo ascoltato il Talismano. E adesso qual è questo disco? The Rhythm is Magic. Ah, The Rhythm is Magic.

stato un giro negli anni 90, ma anche un giro negli anni 2000. Tanti dischi che abbiamo ballato, canticchiato nell'estate. Anche questa in vinile, Noelia, Candela.

poco facciamo anche un po' di balli di gruppo, eh? Quindi state con noi, noi ce la balliamo nel frattempo e dopo andiamo in pubblicità.

0: Primi del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
1: Questa è Radio Gibson Music. Radio Gibson Music. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza.

che faremo prima dell'estate, vi anticipiamo già il nostro mood estivo. Dedicheremo due puntate alla musica latina con 90 all'ora, la prima questa con Cecilia Gayle, e poi prossimamente ci sarà un altro ospite. Non vi posso anticipare molto, ma è sempre del mondo latino. Ma adesso ci sono loro, Los Del Mar.

Macarena, che ha fatto poi un grande successo in tutto il mondo, ma il disco era uscito, ragazzi, almeno un paio d'anni prima, perché era un disco del 1994, poi qualcuno dice magari anche prima, Los del Rio, Los del Mar, insomma, diverse versioni. Noi in Italia abbiamo ballata anche grazie ai Los Locos, Los Locos che poi ci hanno fatto ballare nel 1999 un discone che è tornato di nuovo in voga grazie al mashup col disco che ha vinto Sanremo, e sto parlando proprio di quello di Per dirti sì, per sempre sì di Saldavinci, che è stata velocizzata ed ha assunto una nuova veste, ma sentiamo l'originale, ovviamente è sempre una cover, è Il Dueño dello Swing.

La prossima ovviamente non la mixiamo, non la mixiamo perché è troppo veloce e questo è invece un ritmo bassissimo. Ma la facciamo partire da qua. Puntata latina dedicata ai successi che ci hanno fatto ballare, ci ha fatto ricordare anche delle estati degli anni 90 e 2000, rigorosamente in vinile, l'abbiamo fatto poc'anzi con Cecilia Gayle, infatti la puntata è questa ventata latina prima dell'estate, ci sta, dai. In sottofondo sento arrivare un altro disco che poi, se ci pensate bene, era uscito in estate, ma in Italia è arrivato proprio nell'autunno del 2003. Loro si chiamano Aventura. Era proprio un'ossessione quel disco in quel periodo lì.

parlare con tanti successi, uno dei quali era il remix di Oi Maria, per esempio, o i suoi come FR Connection, Listen Up ad esempio, e tante altre produzioni. Aveva prodotto anche la moglie, la fidanzata Kay Bianco. Quindi tanti successi in quel periodo, ma poi la seconda parte della sua carriera l'ha dedicata alla musica latina e adesso produce anche tanti altri successi. Ci fermiamo tra poco, ultima parte di 90 all'ora qui con lo zio Peter. Tra poco sarà ancora 90 all'ora latino.

del disco nuovo. Io sono lo zio Peter e siamo negli studi di For You, Dance City For You e For You TV. Ringraziamo ancora Max e Marco in regia. E ne approfittiamo, ragazzi. Ascoltiamo un disco latino dello zio Peter, remix Malo, Turati Bros.

La versione di Mano fatta con Pier Maut, Mauri Pirotti, che poi è stato il produttore anche di Il mio Rise Up, cantato da Anneli e Dani. Turati Bros con Elion, che ha cantato i dischi nuovi dello zio Peter, che abbiamo ascoltato in anteprima, solo in anteprima, in questa puntata di 90 all'ora. Prima abbiamo ascoltato con Cecilia Gale Talisman e poi The Rhythm Is Magic.

la mixiamo così. E mi trovo un po' lungo, perché qua c'è ovviamente la console di mezzo, la console di Dance City for You, però ci sto, dai. Pensateci, magari metteteci bene, mettete voi una bella parola, una buona parola per me. Sai com'è? Magari vengo a fare il programma qua. Uepa! Dal 2025, il disco che abbiamo ascoltato prima, la versione Malo di Elion e Turati Bros, remix by Zio Peter e Pirmaut. Adesso invece andiamo nel 1997. Questo era un disco che si ballava, ma c'era anche un balletto. E potevi ballarlo come volevi, ma c'era un balletto proprio dedicato. Un, dos, tres. Ricky Martin, ne abbiamo parlato poc'anzi quando c'era Miranda, era la ballerina di Ricky Martin, e questa è Maria.

brutto quando hai due percussioni così. Però ci ho provato, ragazzi, va bene così. Tutto live, siamo in diretta. Dance City for You ci ospita quest'oggi nei propri studi. 90 all'ora. Questa è una chicca, eh? Attenzione. Questa chicca compie 30 anni. 30 anni fa, in questo periodo, arrivava dall'America. Il remix Rosabelle di Gloria Estefan. You

Viva Vida chiude il nostro appuntamento di 90 all'ora speciale latino, ma vi promettiamo che torneremo presto con un altro speciale latino, magari anche settimana prossima, chi può dirlo, con un altro esponente della musica latina. Questa volta abbiamo avuto con noi Cecilia Gayle, ci ha presentato il disco nuovo e poi ne abbiamo approfittato anche per presentare i nostri dischi nuovi, le nostre produzioni, che sono The Rhythm is Magic e Il Talisman, cantate da Elion, quella che ha cantato Malo. Quindi troverete tutto questo dalla prossima settimana su tutte le piattaforme digitali, ma anche in vinile. Quindi troverete il vinile dove c'è un EP con tutti i successi che vi abbiamo appena detto, e poi sul lato B ci sono i remix per l'estate di Malo, no, di Malo, di Rise Up, cioè tutti questi titoli. Va bene, grazie a Max in regia, a Marco per la radio, e quindi Dance City for You ci ha ospitato, e ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno visto, guardato, ascoltato, commentato, e anche soprattutto per la replica di YouTube lunedì alle 21. Dallo zio Peter è tutto, grazie a tutti, buon weekend, e vi lasciamo con la programmazione classica.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 18 e 51 minuti.

0: telefonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: 这个样吗？
1: www.radiogibson.net Musica

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 19 e 10 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 31 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson Music.
1: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
2: Yeah.

Per primo vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerò il mio disco dal finestrino.

Hit to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 19 e 52 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
1: In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Ventiquattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica è in

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 13 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Creiamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
1: Ci vuole passione con te.
0: Radio Gibson Music. La radio che cresce con te.
1: Grazie di esistere.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Gibson.
15: Radio Gibson.
16: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 20:36.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

sai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci. Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Zed, Pino Ferraris.

0: Hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
1: Lasciati andare.
0: Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Adesso c'è. Master Lex.
2: 10, 9, 8, 7, 6.

tutti su Radio Gibson Music per il mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia. Ehi, hey, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
1: Lasciati andare.
0: Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume. Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è. Adesso.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatto.